faccia così. Sto cercando di capire chissà se ci sta e mamma mi sta filando. Poi ci vai vicino, accarezza i capelli e ci dica così.